0: che cosa passa? Non lo chiedo di pensare.
1: Amidoni!
0: Ma che tu insegna fra chita?
1: Che te passa?
0: Non me passa na.
1: Esso s'arregla, colma s'amiglia.
0: No, no, bevo manco.
1: Vedo che te passa, si se può saber. Tanno grau la vista, guapi tanto un tuerto. Otto incontrau al salir de casa con agua en el fierro.
0: Ma il cane suo è vitto.
1: Poi entonces che?
0: E che dia venchetta uno a pedare.

0: Maurizio. Il tu mia.
1: Mi via, mi via, no, no. Mi via, e so, che vi importa lo de va.
0: Lo nuestro.